Stare becqua, RKR. Oh, sarà da una subentagone, scaricasco la tutta la dì.